0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: C'è Bob in me.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

riflettim tare, ti dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronta per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel po'

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento, che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero. Poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi.

0: mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori.
1: Assessore Luigi Abbonelli, Cultura e Pubblica Istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
2: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, perché investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
1: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore dell'University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
3: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le cripto valute, in questi casi cyber sicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
0: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello. Le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta avevano rimarcato queste tre società, gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione, l'area della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani, resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. presso la chiesa di San Rocco in piazza San Giovanni Paolo

0: Secondo, a Castelforte si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzalez, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, e dell'assessore alla cultura, Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa della Università del Golfo, oggi alle 17, presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio, della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia vi informa.
0: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15° al 29° del primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21° ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38° della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione Cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Pronti come tutte le mattine, radioformi alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento volesse l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 28 settembre 2026, la chiesa ricorda San Venceslao Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara questa cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa copertina del Cadi Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 sine zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Atmosfera dinamica non soltanto nella carriera, dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche nella vita affettiva, scenario di piacevoli novità. Dall'Ariete al Toro, giornate di ampio respiro con la Luna e in Marte alleati, alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie, gratifiche appaganti, complicità e aiuti in arrivo da qualcuno a voi vicino. Dal Toro ai Gemelli, combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene alla corda. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro. Vi restituirà molto entusiasmo. Dai Gemelli al Cancro, complici la Bianca Signora Marte, oggi viaggiate con una marcia in più. Un'azione generosa fatta senza fanfare, a sorpresa vi verrà riconosciuta. Dal Cancro al Leone, giorno piacevole all'insegna della socievolezza e del relax. Se avete voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Colloqui di lavoro. Dal Leone alla Vergine, contro di voi traemano la Luna e Venere, una combinazione da paturnia. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi il solito così razionale. Bilancia, clima tranquillo che favorisce una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione, vostre e altrui. Attivi ma rilassati, staccate la spina e godetevela. Scorpione, la famiglia, se in famiglia siete determinati, aperti alla cooperazione, progetti, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento, andate avanti così. Sagittario, nella coppia c'è Maritta, vi accapigliate per niente tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timore e remate. Capricorno, la vostra lucidità vi dà al momento forfè e con un po' di disappunto vi espone ed è economicamente un investimento senza capo né coda. Acquario, potete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita. Impegnatevi, fate un po' d'ordine e non siate dispersivi. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Mantenendo uno spirito positivo e aperto di fronte ad eventuali contrarietà, vi metterete automaticamente in posizione di vantaggio. Tecniche meditative per purificare il cuore. Bene tutto anche questo lunedì 28 settembre 2026, radioformi all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao Martire, il sole sorgerà tra poco alle 7.15, tramonterà alle 19.12, la luna calante si eleverà alle 19.37 e calerà alle 9.21. Noi diamo gli auguri a Aldo Baglio e come 68 anni, a Lori del Santo e come 68 anni, Hilary Duff e come 39 anni. Qualche data da ricordare, 1992, debutta su Italia 1, karaoke, programma televisivo condotto da Fiorello, nel giro di poche settimane diventa un cult. La frase del giorno, meglio poco e spesso che tanto una volta. Oggi c'è stata molti anni fa l'insurrezione popolare di Napoli, si ricorda. Invece pensi che questo mattino sono al lume spento e pare ogni bellezza. L'occasione fa i grandi uomini. Il bene che tu dai non è mai sprecato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo lunedì 28 settembre 2026. All'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio settimana. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, da parte della regia. Un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale, sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo e il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli.

0: con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori.
1: Assessore Luigi Abbonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
2: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
3: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
4: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza, e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop, che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
0: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione l'area della bonifica ENI. Il sindaco Cristallicese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II, a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzales, docente della scuola di musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio, della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Il Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 29° primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei 2 gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21° ha accorciato le distanze Chivu per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38° della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione Cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle: 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Rissas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti nonché a garantire la sicurezza stradale, sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formula Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formula Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la quinta edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo ed il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori. Assessore Luigia Bonelli, cultura e pubblica istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
6: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
7: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore dell'University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
8: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
5: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione là della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Liccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole, calcio e settore giovanile. Il Ricinello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Gaetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata «Sulle tracce della regina Appia». È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Gaetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Osoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II, a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzalez, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano, saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale, lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato George Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia informa.
5: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Il Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti, grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15esimo, al 29esimo del primo tempo, grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa, al 21esimo, ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

pronti quasi tutte le mattine, Radio Formia, alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 28 settembre 2026, la chiesa ricorda San Venceslao Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci per esserci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. È Eugenio Scintola in voce con la valida e preziosa copertina del Cadio Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Atmosfera dinamica non soltanto nella carriera, ma dove la vostra immagine guadagna punti, ma anche nella vita affettiva, scenario di piacevoli novità. Dall'Ariete al Toro, giornate di ampio respiro con la Luna e il Marte alleati, alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie, gratifiche appaganti, complicità e aiuti in arrivo da qualcuno a voi vicino. Dal Toro ai Gemelli, combattuti tra doveri e desideri, inseguite un amore che vi tiene alla costa. Per evitare delusioni, tuffatevi nel lavoro, vi restituirà molto entusiasmo. Dai Gemelli al Cancro, complici la Bianca Signora Marte, oggi viaggiate con una marcia in più. Un'azione generosa fatta senza fanfare, a sorpresa vi verrà riconosciuta. Dal Cancro al Leone, giorno piacevole all'insegna della socievolezza e del relax. Se avete voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario, colloqui di lavoro. Dal Leone alla Vergine, contro di voi traemano la Luna e Venere, una combinazione da paturnia. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi il solito così razionale. Bilancia, clima tranquillo che favorisce una routine ben organizzata nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione, vostre e altrui, attivi ma rilassati, staccate la spina e godetevela. Scorpione, la famiglia, se in famiglia siete determinati, aperti alla cooperazione, progetti, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento, andate avanti così. Sagittario, nella coppia c'è maretta, vi accapigliate per niente tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto, afferrate insieme il timore e remate. Capricorno, la vostra lucidità vi dà al momento forfè e con un po' di disappunto vi espone ed è economicamente un investimento senza capo né coda. Acquario, potete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita. Impegnatevi, fate un po' d'ordine e non siate dispersivi. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Mantenendo uno spirito positivo e aperto di fronte ad eventuali contrarietà, vi metterete automaticamente in posizione di vantaggio. Tecniche meditative per purificare il cuore. Bene tutto anche questo lunedì 28 settembre 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao Martire, il sole sorgerà tra poco alle 7:15, tramonterà alle 19:12, la luna calante si eleverà alle 19:37 e calerà alle 9:21. Noi diamo gli auguri a Aldo Baglio e come 68 anni, a Lori del Santo e come 68 anni, Ilaria Duff e come 39 anni. Qualche data da ricordare: 1992, debutta su Italia 1, karaoke, programma televisivo condotto da Fiorello, nel giro di poche settimane diventa un cult. La frase del giorno: meglio poco e spesso che tanto una volta. Oggi c'è stata molti anni fa l'insurrezione popolare di Napoli, si ricorda. Invece pensieri questo mattino sono: al lume spento appare ogni bellezza, l'occasione fa i grandi uomini, il bene che tu dai non è mai sprecato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo lavoro, è tutto per questo lunedì 28 settembre 2026, all'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buonissima settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre, a quella parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina, perché diretta a Roma sulla statale Pontina un incidente provoca code tra lo svincolo con via Laurentina e Pomezia verso la capitale. Prestare attenzione sempre verso Roma sulla diramazione Roma Sud, code all'altezza del raccordo anulare per difficoltà di missione sullo stesso. E ci spostiamo a Frosinone, dove per traffico intenso si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Altre code interessano la via Perfiuggi all'altezza della rotonda per via Casilina in quest'ultima direzione. Ed ora la situazione del traffico nei dintorni di Latina. Sulla Pontina si sta in coda all'altezza delle rotonde per via Migliara 43 e strada Piccarello nei due casi in quest'ultime direzioni. E infine consuete code sulla Montire Pini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Federico Ascani da Astral Infomobilità e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone, a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me Contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina, perché diretta a Roma sulla statale Pontina un incidente provoca code tra lo svincolo con via Laurentina e Pomezia verso la capitale. Prestare attenzione sempre verso Roma sulla diramazione Roma Sud, code all'altezza del raccordo anulare per difficoltà di missione sullo stesso. E ci spostiamo a Frosinone, dove per traffico intenso si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Altre code interessano la via Perfugia all'altezza della rotonda per via Casilina in quest'ultima direzione. Ed ora la situazione del traffico nei dintorni di Latina: sulla Pontina si sta in coda all'altezza delle rotonde per via Migliara 43 e strada Piccarello nei due casi in quest'ultime direzioni. E infine consuete code sulla Montire Pini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Federico Ascani da Astral Infomobilità e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Ma quanto è piccolo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento, che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo ed il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori.
3: Assessore Luigia Bonelli, Cultura e Pubblica Istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
4: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
3: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
5: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
2: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione l'area della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. è stata preceduta da un convegno sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzales, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida l'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio, della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Il Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti, grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15esimo, al 29esimo primo tempo, grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa, al 21esimo, ha accorciato le distanze Chivu per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Allora, sui personaggi buongiorno. No, ma sui misfatti che...
2: misfatti ce ne stanno tanti in questa città, Franco.
1: Stanno tanti misfatti.
2: Sappiate chi ci ascolta in questo momento, che a Formia, noi siamo di Radio Formia, ma di che città, di che paese? Formia. Ci stanno i misfatti.
1: Stanno i misfatti?
2: Misfatti.
1: Allora, sveliamo qualche misfatto.
2: Dobbiamo trovare proprio il significato esatto di cosa sia misfatto.
1: Misfatto ne parleremo fra poco
2: con il professor Giorgio.
1: Sì. Nel frattempo, poi adesso dopo la canzone abbiamo un presidente. Allora, Formia è il paese dei presidenti, ma oggi abbiamo un presidente che
2: lo sentiamo adesso tra poco, vediamo un attimo.
1: No, ancora no. Presidente non ti ha risposto.
2: Se il presidente si fa
1: annunciare, oppure dormi di più la mattina.
2: Sono le fatiche che fa.
1: Presidente lo scopriremo fra poco, ma non solo presidenti, qua ci sono anche candidati, perché sapete, le elezioni
2: è iniziata già la campagna elettorale.
1: Sì, ci sono tantissimi che devono, come dire,
2: sia a livello nazionale che a livello locale. Prossimo, a livello locale che si voterà solo Formia o ci sarà pure qualche comune qui vicino?
1: Formia, questo è
2: comprensorio.
1: Quando sapete, oramai, che abbiamo allargato Gaeta, Formia,
2: l'impero
1: colpisce ancora. Vabbè, lo scopriremo. Nel frattempo facciamo una cosa, sentiamo una canzone, no?
2: Sì,
1: che ne dici?
2: Sì.
1: Una bella canzone così da, come dire, rifarci un po' la bocca. E poi partiamo, ragazzi. Partiamo con la nostra trasmissione. Con che cosa?

0: Allora, questa è una canzoncina canzoncina allegra di qualche tempo fa di Pharrell Williams. L'abbiamo proposta questa mattina per dare un po'
1: di brio,
0: sai,
1: di brio.
0: Che voglio di il lunedì mattina siamo un po' tutti, no?
1: Ci aspetta la settimana davanti,
0: di ozio, no?
1: Chi lavora, allora, invece, chi lavora e che va a scuola.
0: Invece abbiamo in linea il professor Gionta, che salutiamo. Professor Gionta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi radioascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno. Lei non ozia, naturalmente, è sempre impegnato negli studi,
1: tante di quelle cose in pentola, tra cui una presentazione di un libro, cioè c'è in questi giorni, giusto?
2: Sì, sabato prossimo.
1: Sabato
2: 3 ottobre presento un mio libro di poesie che si chiama, ne abbiamo già parlato perché la prima presentazione l'ho fatto a Fondi, perché questo libro si chiama Sul ramo d'oro e sottotitolo è 25 poesie lunatiche. Perché lunatiche? Perché sono un po' estruse, un po' diverse, ma anche perché dedicate alla figlia di mia nipote Luna, quindi che è nata a giugno dell'anno scorso. In quei giorni io ho ripreso a scrivere di nuovo dopo un lungo periodo in cui non scrivevo più, e quindi ho dedicato a lei queste 25 poesie che vedo ho presentato
1: a Fondi.
2: Un discreto numero di persone che sono venute a sentirci, diciamo, più di
1: a Formia,
2: lo faccio il 3 ottobre alla Sala Falcone Borsellino. Ci sarà, presenterà in tutto il professore Marcello Carlino, che ha scritto una prefazione.
0: Quindi è sabato, no?
2: Sabato 3, sì, alle 18:30.
0: Professore, però io... Perché non ce la enuncia qui una poesia di queste, una breve magari, una delle tante? Così la facciamo contenti anche i nostri ascoltatori, facciamo sentire una poesia.
2: Sono tutte poesie, in effetti queste poesie sono un po' più lunghe di quelle che ho scritto. Io ho pubblicato due cose soltanto, nel 2013, quindi...
0: No, una di questo libro, ormai, sono molto lunghe.
2: No, 13 anni fa ho pubblicato una Guisa di Ninfa, fu Rodolfo Di Biagio a pubblicare quella mia poesia, e adesso ho pubblicato queste qui dedicate a mia nipote, ma sono tutte un po' più lunghe, sono su 20-24 versi. Posso leggerti una strofe?
0: Va bene, sì, una bella
2: una
0: strofa.
2: Stanza, come si dice.
0: Sì, va bene, dai.
2: Quattro versi che stanno tra l'altro sul manifesto.
0: Sì,
2: dove dico, leggo, tenera è la bellezza dei paesaggi lacustri. Quando passa la carrozza ricolma di bianchi gigli e ne inonda le rive, ma se rivive in ogni sguardo nativo la luce dell'angelo, allora il tempo e lo spazio si piegano al volere dell'oscura materia.
0: Insomma, voglio dire...
1: Bella.
0: Poi prosegue, no, la poesia?
2: Sì, questa è una poesia, ma ti ripeto... Ho scritto cose anche di 24 versi, quindi non so, prendo questa qui come spunto.
1: Come esempio, cioè.
2: Sì, non so, se vabbè. Volete posso aggiungere qualcun altro.
0: No, vabbè, adesso, se vuole...
2: Prima di chiudere,
0: sì. Leggiamo un altro verso. Noi intanto ritorniamo un po' al nostro ambito. No? Noi lunedì ci incontriamo per
1: fare un attimo così le cose che le hanno colpito di più durante la settimana.
2: Intanto, vabbè, io come ex uomo di scuola mi ha colpito questo fatto del decreto.
1: Io quello gliel'avrei chiesto. Gliel'avrei chiesto io, sì.
2: Qualcuno ha fatto la battuta. Non è un decreto, è un decretino. A parte le facili battute, pone un tetto praticamente del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle scuole italiane.
1: Ma è fattibile questa cosa? È fattibile?
2: Ma non so quanto è fattibile, perché quando poi non c'è, si supera il 30%, si deve provvedere alla redistribuzione dei bambini, ma rispettando il criterio di prossimità, perché non è che tu puoi un bambino che vive a Formia lo porti a Gaeta, e vabbè, ma se lo mandi a Saracina non può più. Il problema è però questo problema del tetto del 30%, non ce l'ha solo la scuola di partenza, anche quella di arrivo, non so se potrebbe averlo.
1: Ai licei la stessa cosa.
2: Non ho capito.
1: Ai licei.
2: Ma no, qua intanto questo è per le iscrizioni proprio.
1: Quindi le iscrizioni.
2: Sì. E allora ci sono alcune cose interessanti, però per esempio c'è questa vabbè, quindi non si potrà, perché molto spesso, ripeto, la scuola più vicina a diversi chilometri di distanza, quindi non, è difficile trovare questo tipo di risorse, questo tipo di soluzioni. L'altra cosa è probabilmente ecco, la terza misura prevede, questa è quella più interessante, condivido anche, devo dire la verità, prevede il divieto di frequentare le attività scolastiche con il volto coperto. Vabbè. Devo dire, qua hanno fatto un'esagerazione.
1: Vabbè,
2: burca,
1: ma scusi, già c'era, ma quanti burka
2: l'avete visto in giro in Italia? Io l'ho visto in Pakistan, l'ho visto in Afghanistan, ma non in Italia, ma sto parlando di 40 anni fa, anche adesso ci sono ancora. Però questo è un provvedimento di buon senso. In Italia è già previsto il divieto di frequentare i luoghi pubblici con il volto coperto, certo. Salvo però il giustificato motivo, no?
0: Anche con i caschi, no?
2: Sì, però le religioni godono di privilegi che non consentono loro di derogare, però questo io non lo trovo giusto. La motivazione religiosa non è sufficiente a giustificare la copertura del volto. La copertura, certo, del volto è una cosa assurda, insomma, significa veramente considerare la donna come un oggetto proprio a tutti gli effetti.
0: Naturalmente non è solo quello, anche con il casco integrale non si può entrare, no?
2: Voglio dire. Ah, è vero. In alcuni contesti religiosi addirittura il velo viene imposto anche a bambini di 8-9 anni. È pazzesca questa cosa. Per questo motivo, ecco, paesi molto civili come l'Austria hanno approvato proprio recentemente una legge per vietare il velo fino a 14 anni di età. Cioè il velo sì, ma fino a 14 anni di età va vietato, ovviamente. E in Germania più o meno la stessa cosa, stavano portando avanti una battaglia. E questa è una battaglia di civiltà, lo dico qua proprio in maniera molto, molto, come dire, apodittica, se volete, che la destra ha strumentalizzato in chiave razzista, però la sinistra l'ha abbandonata per pavidità. È una battaglia di civiltà, secondo me, questa di liberare il volto delle donne da questa maschera spaventosa, insomma, questa maschera di fede.
1: E anche un altro punto che su questo decreto parla del fatto che i genitori di questi ragazzi, bambini, sono obbligati a parlare in italiano, cioè sono stati obbligati con una multa se non riescono a fare.
2: Allora Divo vorrebbe obbligare i genitori a studiare l'italiano
1: no? Esatto.
2: Che l'idea, cioè, che cosa c'è dietro? L'idea è che ciò che si impara a scuola debba trovare un sostegno anche in famiglia.
1: Certo.
2: Allora, se prendiamo sul serio questa considerazione, questa convinzione, e allarghiamo lo sguardo, la domanda è: quali competenze linguistiche hanno gli adulti non stranieri, gli adulti in generale che vivono in Italia? Allora, ci sono delle indagini su questo, mi sono informato su questa cosa, e pare che il 35% delle persone tra i 16 e i 65 anni si colloca, secondo questa indagine si chiama OXPIAECC, a parte l'agenzia che l'ha promossa, pare che il 35%, non pare, secondo questa indagine, tra i 16 e i 65 anni si colloca a livello 1 o inferiore nelle prove di, le chiamano literacy, cioè le prove di capacità di intendere, di leggere e di scrivere. Cioè praticamente questa percentuale così bassa, cioè, non basta, è abbastanza ampia, 35%, si orienta soprattutto su test brevi e semplici, quando le informazioni sono esplicite. Solo il 5% raggiunge il livello più alto. Allora, cosa voglio dire? Che c'è un problema non solo degli stranieri, ma anche degli cittadini italiani.
0: Vabbè, sì, certo.
2: E questo è quello che si chiama illiteratismo, insomma, no?
0: Comunque,
2: praticamente la possibilità di comprendere un contratto, un'informazione sanitaria, questo è, cioè ci sono persone che se tu gli metti davanti, capisco un bugiardino è complicato, ma non ci capiscono nulla.
0: Però Pasquale,
2: anche delle come dire, delle informazioni molto semplici, molto banali.
0: Però sì, sapere l'italiano però è importante, perché per comunicare, per avere, cioè,
1: no, lo sai guarda che succede, che un pakistano, una famiglia pakistana, eccetera, il bambino parla bene italiano, torna a casa, quelli parlano pakistano,
0: sì,
1: capisci?
0: Ma, perciò dico, è giusto che anche i genitori sappiano italiano, ma anche
1: però, per... no, no,
2: sto dicendo, però, che questo tipo di esigenza andrebbe allargata anche alla rialfabetizzazione
1: anche degli italiani,
2: anche nelle famiglie italiane,
1: certo,
2: ripeto, siamo parte del 35%.
1: Non
2: il 35% sta a livello proprio uno, proprio a livello bassissimo sta, e quindi è un discorso che va allargato anche alle famiglie italiane che vengono poi da condizioni sociali abbastanza diciamo così degradate, perché è chiaro che poi questa diciamo così l'ignoranza, l'analfabetismo è collegato pure alle condizioni economiche e sociali, su questo è poco ma sicuro.
0: Certo.
2: Poi lui a un certo punto ha usato, quanto gli piace usare nei termini stranieri, ha usato un'espressione come la white flight, la fuga dei bianchi, se non sbaglio.
1: È riferito
2: al fatto che praticamente la white flight, quindi white, bianco flight vuol dire volo, ma più che volo vuol dire fuga. Cioè praticamente dalle scuole, con un'altra presenza di alunni stranieri, le famiglie portano via i loro figli, insomma.
0: Le famiglie,
2: sicuramente è vero,
0: degli italiani bianchi, insomma.
2: Prego?
0: Sì, le famiglie, degli italiani bianchi, insomma, questo in questo senso, no?
2: Sì, ma a me già l'idea di usare questa espressione white, la trovo
1: già
2: allora. Però il problema c'è, naturalmente, sono soprattutto quelle... le famiglie dotate di maggiori risorse culturali, sociali ed economiche si possono permettere le scuole private, così capisce? Questa fuga è alimentata l'idea che la composizione etnica, sociale di una scuola sia un buon indicatore della qualità dell'istruzione.
1: Posso aggiungere un'altra cosa, cioè, sì. Non è detto che tutti questi stranieri, queste famiglie che vengono dall'Africa, dall'Asia,
2: sì.
1: Non è che sono tutti ignoranti, cioè ci sono anche delle famiglie dei laureati, ma scappano, chiaramente lo sappiamo, scappano o dalle guerre o proprio dal fatto di mancare.
2: Ma è sempre lo stesso, noi dovremmo accogliere queste famiglie, noi fare anche una selezione, non c'è dubbio su questo, no? Non accogliere chiunque, ma accogliere le famiglie che possono aiutarci
1: a
2: rinnovare proprio, come dire, la demografia del nostro paese. Noi siamo... L'abbiamo detto già in altre occasioni, siamo il paese insieme al Giappone che ha meno giovani al mondo, insomma,
0: sì.
2: E quelli che c'ha vanno via per cercare lavoro altrove.
0: Senti, ma
2: c'è una popolazione che sta invecchiando terribilmente.
0: Questo è il punto, ti volevo dire. Le statistiche dicono che nel 2050, quindi bisognerebbe guardare al futuro, la popolazione italiana diminuirà di circa 2 milioni e gli anziani passeranno dal 24% al 34%. Allora, l'età media salirà a 50 anni. Metà degli italiani avrà più di 50 anni. Allora, voglio dire, ma possiamo dare uno sguardo? Cioè, cosa vogliamo fare? Guardate che nel 2050...
2: Ma ripeto, anche in maniera molto egoistica, molto così, superficialmente egocentrica, no? Cioè, abbiamo bisogno che ci siano queste persone che lavorino per consentire il welfare, lo stato sociale, le pensioni, la sanità.
0: Oppure,
2: cioè, tutto ciò che è prodotto dalla tassazione del popolo lavoratore, questo è il punto.
0: Oppure facciamo regali, cioè, oppure facciamo in modo di a chi fa figli di dare molti soldi, non lo so, trovare una soluzione per incentivare.
2: Ma perché ci spaventiamo di questa cosa? L'Inghilterra, grandi paesi come l'Inghilterra, come la Francia, sono riusciti a trovare, con molte contraddizioni, ogni tanto scoppia pure qualche scontro razziale,
0: sì.
2: Però come dire, nella loro storia sono riusciti a integrare milioni di persone, ma mica 100 o 1000, milioni di persone. Tu pensi soltanto alla Francia con gli algerini e così via, l'Inghilterra con gli indiani, insomma non lo so, cioè, sono stati capaci di integrarli, noi siamo capaci, e queste persone come dire aiutano, aumentano il PIL della nazione in cui vivono, insomma.
0: Vabbè.
1: Cioè, in Italia a priori scelgono di non far andare avanti, insomma, queste persone.
0: Senti Pasquale, hai un altro argomento, perché facciamo un secondo di pubblicità e poi apriamo con un altro argomento.
2: Ok, va bene.
0: Sì, un secondo solo, rimani in linea, un solo secondo, abbiamo uno spot.
1: Giusto uno spot.
0: Non ci allarghiamo troppo, fra poco, rimanete con noi.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
0: Eccoci qua.
1: Di nuovo col professor Giunta.
2: Ok. Una cosa che... un'altra riflessione di voi.
1: Sì.
2: Io non me ne occupo mai, anzi sono abbastanza, come dire, distante da questo mondo, però non è che pensavo al mondo del calcio, pensavo alla nazionale che l'altro ieri ha perso 2-0 con il Belgio. Io non so che ne pensate
1: oggi,
2: voi,
1: ma oggi mi sembra stasera deve giocare con la Turchia, no? Abbiamo un altro incontro.
2: Io questa cosa del Mancini bis la posso dire, la trovo veramente, provo il massimo disprezzo per tutto questo.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Mancini è un mercenario, se n'è andato, si è andato in Arabia Saudita, dove cavolo
1: per
2: si è
1: soldi,
2: andato.
1: Per soldi, per soldi.
2: Ho capito, è abbandonato completamente la nazionale italiana.
0: Quello è il punto, non
2: era
0: è,
2: anche,
0: non è
2: era
0: solo
2: anche
0: per
2: suo
0: soldi.
2: Diritto, ma non, è, non avevamo il dovere di riaccogliere un'altra volta.
0: Ma non è solo i soldi, Pasquale, ha abbandonato l'Italia nel momento peggiore, quando sapeva che non ce l'avrebbe fatta per vincere i mondiali. Capito qual è la tragedia?
2: Ma questo è il punto. È un uomo del genere, gli ritai un'altra volta e mi metti mai un'altra volta alla nazionale. Ma chi l'ha fatto questo? Non ho capito. L'Infantino, chi l'ha fatto?
1: Malagò l'ha chiamato. Cioè,
2: ma Malagò
1: Presidente della Federazione Italiana Calcio ha chiamato l'allenatore della nazionale.
2: Infatti sentivo qualcuno che già
1: si stanno lamentando
2: al suo sostituto,
1: certo.
2: Vogliono metterci Galliani. Adriano Galliani.
1: Ma lui è stato eletto, ma la cosa è stato
2: Adriano Galliani. Allora io sono sarei un tifoso del Milan. Adriano Galliani per me, lo dico proprio fuori dai denti, è un nome, è un essere inesistente, inventato da Berlusconi. Sì. Per me è un fantasma Galliani. Italiani è uno che è stato inventato da Berlusconi. Ha trascorso mezzo secolo a fare come dire, il portaporto di Berlusconi. Ma vabbè, sarà lui al posto di Malagò, non perché Malagò sia simpatico.
0: Ma non credo, tu dici, voi dite.
2: Comunque Mancini è una cosa, io lo detesto, i personaggi come Mancini, li detesto.
0: Vabbè, allora diciamo la verità, che se stasera l'Italia perde, non so se siete d'accordo.
1: Ci stanno poche speranze.
0: Ci sono poche speranze che rimanga, voglio dire.
1: Lo cacciano subito, dai, secondo me.
0: Io penso, no, tu che ne pensi?
5: Salve. Penso che potremmo mettere quel personaggio che ha fatto Lino Banfi,
1: la Canà.
5: Penso che lui
2: qualcosa non sarebbe meglio. No, è incredibile questa cosa di Mancini, veramente.
0: Sì,
2: trovo proprio, mi sembra molto molto italico, ma poco da patrioti, se vogliamo dire l'espressione che non uso molto, insomma, però è poco patriottico,
0: sì,
2: è poco, è anche poco identitario, per usare l'espressione che piace molto alla destra. Ma non credo che siano felici, credo che la Meloni abbia applaudito a Mancini.
0: Non credo.
2: Immagino che lei anche su queste cose abbia una sensibilità, suppongo.
0: Sì, ma infatti pare che volevano Conte come allenatore, cioè allenatore dell'Italia, insomma, è stato Malagò che ha voluto fortemente Mancini.
2: No, questo è proprio assurdo. Ma peraltro poi il problema è sempre lo stesso, ne abbiamo parlato pure quando la Spagna vinse il campionato. Praticamente che noi abbiamo una presenza di stranieri che arriva a oltre il 60%,
1: invece è quello l'handicap,
2: la Spagna si attesta, la Liga spagnola si attesta attorno al 30%. Questo fa la differenza. È chiaro che se tu non hai un parco, come dire, da cui pescare e così via, la nazionale non potrà più avere quelle performance che ha avuto negli anni passati, perlomeno negli ultimi 50 anni.
0: Ma se le squadre di vertice hanno tutti i giocatori stranieri, no? Il Como c'ha l'Inter, c'ha senti il Milan, vedi, cioè, non ce n'è un italiano, cioè, a parte due o tre.
2: Ma torniamo a Bomba, ritorno a nominare la stessa persona di prima, insomma, che poi figurati,
0: Galliani.
2: Per alcuni Beh, Berlusconi è stato quello che ha...
0: Berlusconi.
2: Berlusconi con i tre olandesi che...
0: Ha sdoganato.
2: Ai milanisti hanno fatto vedere il cielo e le stelle, sia chiaro, insomma, però...
0: Però l'allenatore era italiano, però.
2: Sì, ho capito, ma insomma, però i giocatori hanno cominciato da allora, prima... Qual era il numero? Erano due, tre, poi
1: sì,
2: pian piano...
1: Non c'è più posto
2: il limite. Berlusconi ha voluto questo.
0: Questa è la comunità europea, se noi però vogliamo la comunità europea, certo, se tu puoi, c'è la libertà del lavoro, tutti quelli della comunità europea...
2: Sì, no, è verissimo, però perché la Spagna si attesta sul 30%?
0: Ognuno fa quello che vuole, poi non lo so, io adesso sinceramente non lo so, va bene.
2: Però questo significa, comporta il fatto che poi la Spagna vince il campionato del mondo e noi non ci qualifichiamo nemmeno.
0: Ma tu la vedi la partita stasera?
2: No, non credo proprio, insomma, assolutamente. Ma proprio, ripeto, lo dico proprio fuori dai denti per l'ultima volta. Io detesto questa cosa, detesto Mancini. Personaggi come De Mancini.
1: Ma stasera sarebbe da vedere perché c'è l'allenatore della Turchia, è un italiano, tra parentesi. No?
0: Montella,
1: quindi c'è uno scontro tra allenatori, perlomeno stasera.
2: Quindi sono le panchine che giocano.
1: Sì.
2: Ma è sempre così, Non è mica solo stasera.
0: Ci sarebbero tante altre cose da chiedere, ma mi sembra meglio il caso di chiudere, non parlare.
2: No, volevamo fare quella cosa su Zuppi, però non c'è più il tempo.
1: Su Zuppi?
2: Sì, la tua omelia, lasciamo stare.
0: L'omelia di Zuppi.
2: È troppo lunga la cosa.
0: E perché non sei partito con quella? Perché c'era la scuola questa mattina.
2: Perché sono fatto della scuola, sì, va bene.
0: Va bene, allora la prossima volta parleremo
1: Teniamola presente, non ce lo dimentichiamo.
0: Però dopo le mie parole chiudiamo, non diciamo nient'altro.
2: Volete che vi legga un'altra strofa di
0: ce la leggi, però prima ti voglio dire, poi ti chiederò la settimana prossima sull'intitolazione di strade e

0: storici. Scrigni colmi di gemme, là dove giovani innamorati fanno sogni sovrumani mentre giurano sul loro amore appartato.
1: Beh, ci vorrebbe poi la spiegazione della poesia totale, ma insomma, poi chi vorrà.
2: Scattato l'applauso virtuale.
0: No, ma chi vedi, vorrà la poesia quando non si quando è anche complicata, difficile, però deve comunicare un qualcosa che è il senso musicale. Se vi ha comunicato questo, vuol dire che ha funzionato. Se non ha comunicato questo, vuol dire che non ha funzionato.
1: No, certo che ha funzionato.
2: No.
0: Al di là del significato, parole. La poesia è canto. Se comunica canto, cioè se comunica musica, e allora come dire, è poesia, se no, poi dopo si può vedere anche il significato, ma il significato è secondario, perché su quella sequenza di parole, vi ricordate, io ho fatto già un altro esempio più volte in questa radio, sì. Quella, il primo verso della poesia dell'infinito di Leopardi, no? Quando dice sempre carico questo ermo colle, eccetera, eccetera. Se tu sposti l'aggettivo e dici sempre carico questo colle ermo, rimane il significato, ma non c'è il canto,
1: certo.
0: Non c'è la musica, non c'è, no. E quindi non c'è la poesia. La poesia è quella, la poesia è, come dire, capacità di trasmettere un suono, una musica, un canto. Questo è.
1: Va bene.
3: Benissimo. Allora, no, diciamolo che sabato prossimo, insomma, ci sarà questa presentazione di questo libro. Chi vuole può andare a. Verranno lette delle
0: verranno lette una decina di poesie, sì. Su quelle 25 ne facciamo una decina.
1: Va bene.
0: Poi presenterà uno che è stato professore, Marcello Carlino alla Sapienza di Roma, professore di letteratura italiana contemporanea, teoria della critica, insomma, un personaggio che ha scritto anche
1: un bel incontro, insomma, un bel incontro. Va bene.
0: E c'è anche poi un piccolo intervento dell'amica Palma Cento che diciamo è la responsabile dello spazio espositivo che sta sotto il comune di Formi, il municipio dello spazio municipale, e poi leggeremo, ci sarò anch'io ovviamente, però certo. Laggiù, e poi saranno quattro persone che leggeranno le poesie. Va bene,
3: va benissimo.
1: Grazie Pasquale, come al solito.
0: Voi
3: noi ci ascoltiamo. Mi raccomando, prenda appunti della settimana, quello che dobbiamo dire.
0: D'accordo.
3: Buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Allora, questa era.
1: E dopo il professor Giunta che ci.
0: Lo sai come si chiamava questa canzone?
2: No. Olio.
0: Settembre si chiamava.
2: Settembre.
0: Perché in che mese siamo?
1: Settembre.
0: Ah, ma guarda un po', ma siete attenti.
1: L'hai messa apposta questa. Come, hai fatto una ricerca per
2: farlo. Per me era sempre Olio. Poi non lo so.
0: Come?
2: Olio.
1: E fa sempre Olio.
0: Vabbè.
1: Tra poco avremo l'ospite.
2: Abbiamo espletato la mia ignoranza musicale, vai.
0: Sì, abbiamo. No, io volevo soltanto dire, voi sapete che adesso Via Rotabile dovrà cambiare nome.
1: Si era palesato
0: questo cambiamento di nome.
2: Ci dica.
0: E pare che ci sia un ente, adesso non mi vorrei sbagliare, che è un ente che ha dato un
1: parere negativo,
0: quindi l'inaugurazione che c'era il 3 di ottobre è stata sospesa. Sinceramente non so, ci sono delle motivazioni, se facciamo in tempo vediamo di capire che cosa è successo.
1: Chiamiamo quest'ente, qualcuno di quest'ente, e ce lo facciamo spiegare.
2: Però non abbiamo detto come si chiamerà adesso Via Rotabile, come dovrebbe chiamarsi.
0: Si chiama Michele Forte. Michele Forte, senatore e sindaco.
2: Forse è stato sia uno che l'altro.
1: Ma la strada, siccome è lunghissima, parte da Formia, arriva a Castelnuovo.
0: Vediamo, abbiamo trovato questa notizia buttata lì, però vi vogliamo dare maggiori informazioni su questo.
1: Facciamo una bella ricerca, un bello studio.
0: Un bello studio. Va bene, allora, prima della pubblicità.
1: La devo mandare.
0: Mandiamo,
1: poi riprendiamo con.
0: Ok, mandiamo prima una canzone. Dai, facciamo prima una canzone e poi la pubblicità.
1: Basta che mandi questa pubblicità.
3: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva,

lì, lo so, non dorme ancora. E che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Va bene, siamo di nuovo in diretta qui da Radio Formia. Quando sono, che ore sono? Sono le 11:30 minuti precisi, 36 secondi. Abbiamo gli ospiti, i nostri ospiti in studio. Abbiamo il signor Meschino e il signor Manca. Ecco, buongiorno. Fanno parte della CGIL, no? Diciamo, no? Ognuno di due ha un
1: ruolo.
0: Adesso le presentiamo, ha un ruolo diverso all'interno.
1: Pensionati CGIL.
0: Parliamo sempre di pensionati.
1: Pensionati CGIL.
0: Allora, Meschino, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto salutiamo anche Manca. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: A tutte e due. Allora, di che parliamo stamattina?
1: Allora, parliamo dell'iniziativa che abbiamo messo in piedi, come già negli anni passati, presso il centro commerciale Itaca. L'iniziativa che chiamiamo la Festa dei Nonni, e che prevede due momenti pubblici, uno sulla disabilità, sulla solitudine, che è una delle tematiche che affrontiamo la prima volta qui nel territorio e che sta diventando preoccupante.
0: La solitudine delle persone anziane. La solitudine delle persone anziane, se no devi mettere la cuffia, se non senti devi mettere la cuffia.
1: No, solitudine perché abbiamo episodi qui avvenuti a Formia di persone che sono state qui trovate dopo una settimana, morti in casa. E questo si lega anche a una iniziativa di cui poi parlerà il collega Manga, che abbiamo messo in piedi come sindacato, sempre come SPCGL, con dei corsi di formazione che tenda ad aggregare anziani e meno anziani, adulti, anche ragazzi, per fare in modo che ci siano le occasioni per incontrarsi, conoscersi e nel contempo imparare l'insieme di questioni che rappresentano poi gli stessi corsi. Questo è il sabato. Sabato poi vi sarà alle 19:30 una serata danzante per chi ama il ballo, sempre lì a Itaca, ovviamente.
2: Musica anni 80.
1: Musica anni 80, 70, 80, 90. E domenica avremo una iniziativa sulla casa di comunità, ospedale di comunità. Penso che i telespettatori e le telespettatrici sapranno che si stanno aprendo su Gaeta, Formia, Minturno e San Cosimo e Damiano queste nuove strutture che dovrebbero avere la capacità di aiutare l'ospedale, aiutare il pronto soccorso in particolare e dare risposta a quei bisogni minimali che hanno i cittadini. Dopo questa ulteriore iniziativa pubblica avremo anche una serata piacevole con una commedia del regista Antonio Forte, Il Setaccio, per cui l'invito che facciamo a tutte e a tutti di essere presenti. Nel contempo, sempre nella giornata di sabato e di domenica, avremo dei gazebo, dove nei gazebo avremo la presenza della Croce Rossa Italiana, della Palumbo Ortopedia, del dottore Testa Giovanni, che farà dell'esame sulla tiroide. Avremo la presenza del SUNIA, del sindacato degli inquilini e degli assegnatari. Avremo la presenza ovviamente dell'Utisens per l'udito, sia sabato che domenica, per cui tutto gratuito. Per cui l'invito che mi sento di rivolgere a tutti voi è quello di essere presenti e, tra virgolette, approfittare anche di questi servizi gratuiti che lo SPCGL mette a disposizione dei cittadini, anziani e non anziani. Questa è la festa, è il terzo anno che la facciamo. Dobbiamo ringraziare ovviamente la direzione di Itaca che ci permette di utilizzare tutti gli ambienti dalla sala Ulisse fino al primo piano del
3: CSU.
1: Sì, sono due convegni. Due convegni ci sono. Questo sulla disabilità e l'altro sulla sanità di prossimità.
0: Vabbè, quindi è interessante sia per i bimbi, no? Ci saranno anche un po' di bimbi. Solo nonni. Se ci sono i nonni, ci sono anche i bambini, o no?
2: Allora, Franco ha dimenticato di dire che questa festa è in crescendo rispetto agli anni scorsi, perché siamo partiti con un'offerta il primo anno, il secondo, quest'anno sarà ancora più bella e ancora più ricca, perché negli anni scorsi non c'erano le offerte, per esempio, di sanitari di base, avremo anche quello, ma poi anche oltre allo spettacolo di Antonio Forte, noi comunque in questi dibattiti che offriamo abbiamo dei relatori di eccezione, insomma. Ci sarà la direttrice del COISES, ci saranno dei geriatri che interloquiranno e saranno a disposizione anche del pubblico per cercare di dare delle risposte, perché è vero che, come diceva Franco, parleremo di fragilità, di sanità di prossimità, però comunque si cercherà di dare delle risposte e delle soluzioni, perché comunque poi alla fine non è che ci si ritrova lì per parlare, diciamo, dell'esistenza, bensì sarà uno sprone per cercare di trovare soluzioni sempre migliori, per cercare di dare comunque un servizio migliore alla cittadinanza. E oggi come oggi, insomma, non guasta, ecco.
0: Eh sì. Però a questa iniziativa si accompagnano tante altre iniziative della CGIL, come quelle che hai sotto il braccio.
2: Sì, già la volta scorsa le presentai, perché comunque fa parte di un progetto ben definito, come diceva appunto Franco, su la lotta, insomma, comunque contro la solitudine, cioè cercare di fare qualcosa. È chiaro che quello che abbiamo messo in piedi noi non è che sarà la soluzione ottimale contro la solitudine, però comunque è uno dei tanti strumenti a disposizione per poter creare socializzazione, comunità, insomma. E noi abbiamo avuto, vabbè, adesso ci sono questi termini, questi inglesismi, dei buoni feedback, per esempio per quanto riguarda la panificazione. Abbiamo 20 iscritti, non pensavamo mai 20 iscritti a fare cose, dovremmo fare più turni per poter soddisfare questi iscritti, ma abbiamo anche dei buoni iscritti sulla consapevolezza e l'autostima, dei buoni iscritti per quanto riguarda il fotovoltaico, le energie rinnovabili. E comunque sembra che stia funzionando come risposta da parte di chi di questa platea di persone che noi reputiamo diciamo ideali per poter realizzare questo progetto. E però, come diceva Franco, stanno rispondendo anche dei giovani, dei giovanissimi, perché al corso sulla panificazione abbiamo alcune ragazze di 10 anni, per esempio, che ci hanno chiesto, che volevano imparare anche loro, ma non solo, anche per la carta, il laboratorio per la carta del riciclo. E quindi sembra che comunque possa dare una risposta. L'altra cosa fondamentale, che aveva detto anche Franco prima, cioè non è il nonno, si può portare anche il nipotino, cioè non è che è riservato a una certa categoria, a una certa fascia di età. Il nonno, la nonna, si può portare anche il nipotino, anzi per noi è più che benvenuto, insomma. E questi corsi partiranno subito adesso ad ottobre, ne parte il 13 di ottobre quello sulle energie rinnovabili, poi c'è quello del 20 e del 17 che parte sulla consapevolezza, il 20 invece ci sarà l'atelier per la carta, per il riciclo della carta, il 22 c'è quello di Pompea per quanto riguarda la panificazione, e poi metteremo via via anche gli altri.
0: Telefono, perché chi è all'ascolto dice: vabbè, questi corsi, ma come facciamo per iscriversi?
1: C'è bisogno di
0: vogliamo dare qualche numero?
1: Allora, io do il mio, ovviamente, perché non ricordo quello di Luciano.
0: Luciano lo direi a lui.
1: Il mio, Franco Mischino, è 3 448 64 46 412.
0: Quindi questo numero per avere informazioni su queste, o altrimenti andate alla CGL, fate prima se sì, volete.
2: Esatto. E il mio numero, naturalmente, è preferibile il messaggio su WhatsApp, sì, perché a volte spesso siamo impegnati, e quindi anche il mio è il 389 855 8833.
0: Ok, altrimenti facciamo, perché magari uno posso non si è fatto in tempo a segnare questi numeri, no? Andate sul sito, oppure andate dalla telefonate alla CGL, che vi daranno tutte le CGL di Formia, o anche di solo di Formia. Non c'è una sede, non so, Gaeta, Scauri, no, sono diverse.
2: Ci sono dappertutto.
0: Le iniziative sono diverse, quindi chiamate la CGL di Formia, vi daranno i numeri, vi daranno tutte le informazioni per iscriversi a questi interessantissimi corsi, no?
1: Io voglio aggiungere, mi permetti, Francesco, aggiungere una cosa. Noi siamo partiti da questi primi 7 corsi e riteniamo anche sulla ma anche sulla sollecitazione, perché ci siamo un po' meravigliati sinceramente della riuscita della richiesta che viene dall'esterno. E per esempio uno dei corsi che vorremmo impostare, ma nel prossimo futuro, è quella sull'uso dell'iPhone, l'uso del telefono cellulare, perché vi sono insieme di funzioni che spesse volte le persone nemmeno sanno.
2: Le applicazioni, usare le applicazioni.
0: Vabbè, sarebbe anche l'uso del computer. Anche l'uso del computer andrebbe fatto.
1: Si può fare anche quello, perché abbiamo le condizioni, impegnando delle persone che gratuitamente ci danno il loro apporto, il loro aiuto, possiamo mettere in piedi. Per cui l'invito che sto facendo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, hanno altre idee, le facessero sapere, perché noi siamo aperti a tutto ciò che può comportare l'aggregazione e la capacità di rapportarsi fra anziani e anziani, fra anziani e giovani, donne e uomini. Le iniziative le svolgeremo tutte presso la sede dello SPI, e questo voglio dirlo, che si tiene, che è a San Giuseppe Lavoratore numero 2, ossia a fianco alla chiesa, per capirci, giù a Rio Fresco.
0: Quindi lì si svolgono questi corsi.
1: Abbiamo volutamente scelto quella sede perché quello è un quartiere popolare, un quartiere dove c'è poco niente.
3: È comodo anche per parcheggiare.
1: È comodo anche per parcheggiare, e poi ci piaceva dare un qualcosa anche di nostro.
0: Istituito anche, cioè una volta c'era l'università della terza età, non so se c'è ancora.
2: C'è ancora. Del Golfo.
0: Del Golfo.
2: Università del Golfo.
0: Fate una specie di liceo del liceo della... No, non lo so, voglio dire.
2: Io volevo aggiungere una cosa. Prego. Perché lo SPI CGL è un macro contenitore, noi ci occupiamo di tantissime cose e abbiamo, come posso dire, molta voglia e tanta volontà di realizzare. Siamo stati contattati da poco da diverse associazioni del territorio che stanno facendo la raccolta dei farmaci da inviare a Cuba, e quindi sarebbe una bella cosa che magari, se qualcuno ha dei farmaci ancora intonsi dentro al cassetto, non scaduti, piuttosto che gettarli via, magari facciamo un'opera buona, anche perché non dobbiamo dimenticare, al di là della politica, delle posizioni politiche, non dobbiamo dimenticare che quando qua c'è stata la pandemia sono venuti centinaia di medici cubani e ci hanno aiutato gratuitamente. Non solo, oggi in Calabria ci sono molti medici cubani che prestano la loro attività, che loro guadagnano ben poco, insomma, e quindi sarebbe opportuno dargli una mano, e che la solidarietà, insomma, deve essere a tutto campo.
0: Non dovrei dirlo, ma lo dico lo stesso. Magari anche quelli in prossimità di scadenza, voglio dire, no? Potrebbero anche andare bene in quelle condizioni di disperazione dove non ci sono. Io so che a Cuba non ci sono le aspe, chi ha un mal di testa se lo deve tenere, no? per esempio, non c'è paracetamolo, non c'è niente. Quindi mandare queste medicine, oddio, una goccia nel mare, ma. Possono salvare la vita. Vabbè,
2: questo sarebbe il terzo invio, però, perché ne sono già stati fatti altri due.
0: Bene.
2: E con l'aereo sono stati portati là. Questo è il terzo invio. E il Sud Pontino sta rispondendo bene.
0: Quindi diamoci da fare.
1: Sì, diamoci da fare, anche perché dal 5 uscirà da lunedì, dopo la festa dei nonni, che adesso ci sta impegnando totalmente, uscirà un nostro documento in cui lanciamo l'idea che Luciano già ha detto, perché vorremmo fare in modo che effettivamente ci sia una risposta da parte di chi tiene ancora un po' di umanità, perché qui siamo a livello di umanità. Che solidarietà,
0: purtroppo non è solo Cuba che ha bisogno di aiuti, c'è un mondo intero che avrebbe bisogno di aiuto. Cioè, invece di spendere soldi in armi potremmo tranquillamente.
1: In questo momento, Francesco, però Cuba ne ha bisogno ancora di più perché c'è un embargo che va avanti da 50 anni e che l'attuale presidente Trump ha ancora reso più evidente.
0: No, ma siamo d'accordo su questo, però ricordiamo che ci sono dei bambini in Africa che muoiono perché con la dissenteria, voi capite, alla diarrea, quello muore perché alla diarrea non c'è una bustina di integratori che lo possa salvare.
2: Hai ragione Francesco, però ti vorrei ricordare che noi come Spicigelle facciamo parte anche del laboratorio di pace e alcuni mesi fa abbiamo fatto un'iniziativa con le comunità diocesane del territorio in cui ci siamo incentrati su il Sudan, cercando di focalizzarci anche sul Sudan. Noi non è che siamo solo Palestina, Cuba.
0: Volevo allargare.
2: Purtroppo 53 guerre attive.
0: Sì. E quello è il problema. Tutti questi soldi spesi in guerra potremmo eliminare la pace, la fame nel mondo, no?
1: E difatti approfitto proprio sulla base di questo ragionamento che il 17 di ottobre a Roma la CGIL e un centinaio di associazioni faranno una manifestazione di pomeriggio rispetto al problema della pace. Per cui questa è un'iniziativa forte a livello nazionale e il 24 stiamo costruendo con le associazioni qui del territorio un presidio per Gaza qui a Piazza della Vittoria. Okay. Per cui è l'invito a essere presente e dare il proprio contributo a momenti così importanti.
2: Non voglio essere polemico perché molti ci dicono l'Ucraina, la CGIL a livello nazionale si è attivata e sta continuando a raccogliere dei materiali anche per l'Ucraina e lo stiamo facendo silenziosamente. Invece per quanto riguarda queste altre attività che nessuno se ne occupa, purtroppo, cerchiamo di dargli voce, mentre per l'Ucraina gli diamo miliardi di armi. Non solo, reti contro i droni abbiamo spedito delle ambulanze, abbiamo spedito degli aerei per l'antincendio, degli elicotteri per i
0: generatori
2: di corrente. Quindi quando qualcuno dice ma per l'Ucraina non se ne parla, ma non è vero niente, se ne parla e come, però purtroppo lì c'è un problema a monte, che lì c'è qualcuno che ci guadagna con i soldi delle armi. Bisognerebbe fare come voi, poi me lo insegnate, non mettete dei fiori nei vostri cannoni, insomma bisognerebbe mettere i fiori nei cannoni e dedicarci a ospedali, sanità, che ne abbiamo invece tanto bisogno, scuole.
0: Ospedali. Adesso l'hai buttata lì, ospedali, con tutti i problemi che abbiamo con la sanità. Vabbè, comunque, poi questo è un argomento che toccheremo un'altra volta, insomma, perché immagino che il problema dell'ospedale sia un problema. Adesso pare che qualcosa vanno un po' meglio, o mi sbaglio?
1: Sì, allora, sì, un po' meglio. Il problema è che devono partire, perché la scelta fatta all'epoca, sto parlando del 2022, dall'allora ministro alla sanità Roberto Speranza, era quello di creare nel territorio, perché il Covid aveva dimostrato che dove non c'erano le strutture territoriali, tipo la Lombardia, che aveva fatto una scelta tutto ospedali, ci sono stati tanti di quei morti che non è stato nel sud, nel centro, perché nel centro in qualche modo c'erano già delle strutture pronte ad intervenire. Con il decreto del 77 di Speranza si è invitato a fare in modo che in ogni territorio, con una presenza di 100.000 persone come il nostro, vi siano 4 case di comunità e 2 ospedali di comunità.
0: Ma ci sono queste case di comunità? Stanno funzionando?
1: Ci sono,
0: stanno
1: le funzionando. Strutture ci sono, funzionano anche perché cominciano a funzionare.
0: Quindi dove sono?
1: A Formia sta Santa Maria della Santa Maria della Noce.
0: Santa Maria della Noce, poi?
1: Poi a Gaeta sta l'ex ospedale Fiorini. A Mentone sta in via degli Eroi l'ex ospedale che fu chiuso all'epoca da Polverini, insieme a quello di Gaeta. E a San Cosimo sta sulla strada che collega Castelforte e San Cosimo.
0: Ok, spieghiamo le case di comunità. Che scusate, dobbiamo, ormai ci stiamo. A che se, cioè voglio dire, io se non ho cioè un medico di base, ce l'ho, che faccio? Vado al medico o vado alla casa?
1: No, puoi andare sia dal medico di base, ovviamente, che in caso di necessità alla casa di comunità, dove troverei.
0: Cioè, se il medico di base non è disponibile, io vado alla casa di comunità.
1: No, spieghiamo comunque. Per 6 ore alla settimana, al giorno, 2 medici di medicina generale, comunque.
0: 6 ore al giorno.
1: Che hanno la capacità, la possibilità di poter prendersi in carico la persona che il problema, la persona che va. Ci sarà l'infermiere di comunità, che avrà
0: già
1: la possibilità di intervenire.
0: 6 ore al giorno, però.
1: Sì.
0: E poi il resto della giornata.
1: E poi vi saranno anche degli specialisti
0: a secondo il giorno,
1: cardiologia e compagnia bella, in modo che si eviti quello che diceva prima Gianni Messore, si eviti
0: di andare a
1: fare il primo soccorso, facendo in modo che tutti i codici verdi, i codici bianchi vadano lì alla casa di comunità.
0: Il problema è che sono solo 6 ore, cioè se tu ti fai male dopo le 6 ore hai bisogno dopo le 6 ore. No. Beh, già qualche cosa, già qualche
2: comunque
0: cosa.
2: Lo scorso mese il mio medico agosto, il mio medico aveva chiuso aveva chiuso perché era finito l'orario, era orario estivo. Io sono andato su a Santa Maria della Noce e gli ho detto: guardi, io ho bisogno di, c'era la dottoressa, ha preso tutto, mi ha fatto la prescrizione e quindi
0: risolto il problema.
2: Cioè, ho risolto il problema, perché poi alla fine è che dobbiamo risolvere i problemi. Poi dopo 6 ore sicuramente sono poche, ma sempre meglio di niente rispetto a quando non c'era.
0: Va bene, quindi amici all'ascolto, sappiate che esistono queste case di comunità e in caso di emergenza potete rivolgervi lì. Va bene.
1: Dobbiamo fare in modo che funzioni al meglio.
0: Esatto.
1: Questo bisogna fare. Cioè, nel senso che c'è un po' di critica del tipo: ah, ma ancora non sono adeguati. È vero, non sono adeguati.
0: Però
1: bisogna lavorare affinché si concretizzi esattamente ciò che ha previsto l'allora ministro Speranza. La possibilità vera che le persone sappiano che c'è un luogo in cui possono rivolgersi e ottenere le dovute risposte.
0: Scusa, però, Francesco,
4: dico però una bella botta di cose che la sta dando la regione, giusto? Il presidente della regione mi sembra che ha accelerato.
1: Diciamo che ha fatto l'inaugurazione.
4: Tutte le inaugurazioni ha fatto tutte.
0: Ma se uno c'ha un piccolo incidente si può rivolgere anche là, non so, se uno c'ha una ferita, no, bisogna andare al pronto soccorso.
1: Sì, chiaramente al pronto soccorso.
0: Dipende dai piccoli malanni, sì. No? Se uno si sente, cioè se ci sono delle cose gravi bisogna andare al pronto soccorso. Va bene, allora signori, noi abbiamo concluso, vi volevo dare una notizia extra argomento, che non ci sono più i carburanti al distributore che sono stati presi d'assalto, benzina finita.
1: Sì.
4: A piedi.
0: No, è finita. Un momento, è finita nei distributori che avevano
1: a 2,19.
2: Ecco,
0: non è finita dappertutto. Se volete andare a pagare a 2,4, che in fondo sono 20 centesimi. A 2,4, quando fate il pieno, quando mettete 20 euro, perché di solito si mettono 20
4: questa
0: euro.
4: È come la medicina.
0: In, invece di 10 litri ve ne danno 8.
4: È come la sanità. Se c'hai i soldi, la fai subito.
0: Sono attacchi.
2: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
1: La nostra disponibilità.
0: Di niente, siamo arrivati alla fine. Fra poco c'è la pubblicità e il notiziario. Noi con Francesco Meschino, che tra le altre cose è anche presidente dell'UNAGRI, che sarebbe l'Unione degli Agricoltori, credo, no?
1: I trani.
0: L'UNAGRI si occupa di olio, naturalmente. Parleremo di questo.
1: Olio, olive, patè e altre cose.
0: Vabbè, insomma, ma la base è l'olive. No, parleremo di questo argomento preziosissimo alla nostra zona, perché che pilla, quanti soldi muove il mercato dell'olio, dell'oliva, bello grosso in zona?
1: Milioni.
0: Quindi sembra niente, ma è anche una fonte di sostentamento per tante famiglie, sì. Senza considerare che c'è qualche albero, poi si fa l'olio, e è un risparmio che ha rispetto, no? Andare al supermercato.
1: Chiaramente.
0: Ne parleremo. Grazie. Buona giornata.
2: Arrivederci.
0: Ragazzi, voi volete riprendere il vostro microfono, no? Che dite? Intanto noi salutiamo i nostri ospiti.
4: Quando ci stanno gli ospiti facciamo parlare prima gli ospiti. Tanto noi fesserire diciamo lo stesso, quindi non serve.
0: Va bene, allora mando la sigla così poi... sigla. Bene. Se ce la facciamo, non lo so, se ce la facciamo mandare la sigla, perché...
4: Se la mandiamo,
0: dai. Eccola qua. Dovrebbe andare, adesso la mandiamo in onda. Allora, sì, Gianni mi giustamente segnalava che c'era un errore di mixer, di bottoni. Adesso li mandiamo quelli giusti.
5: Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
4: Allora, oggi abbiamo saltato due rubriche, allungati un po'. Allora, quelle dei compleanni, delle cose, la facciamo la prossima.
6: Lasciamo perdere,
4: e in più la nuova rubrica, quella della cucina con i cuochi, la facciamo lo stesso la settimana prossima.
6: Ah, che sono le tue ricette già?
4: No, adesso abbiamo una nuova rubrica. Collegamenti proprio sulle cucine. Facciamo gli auguri a tutti. Domani ricordano gli arcangeli, la festa degli arcangeli.
0: Quindi,
4: Gabriele, Michele e Raffaele, no? Gli arcangeli.
6: Noi tre.
4: Auguri, e noi tre, come a noi tre, sì.
0: Quindi domani.
4: Auguri a tutti quelli che festeggiano questo compleanno. Gabriele, Michele e Raffaele.
0: Questo domani.
4: Domani.
0: Quindi noi non ci siamo domani, quindi
4: niente. E poi ce lo facciamo prima, no?
0: Vabbè, oggi invece che cos'è? San Venceslao. Però vabbè, possiamo anche
6: auguri a tutti i Venceslao.
4: Noi ci sentiamo giovedì prossimo, ragazzi. Ciao, buona giornata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186, frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento, che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo e il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori.
3: Assessore Luigi Bonelli, Cultura e Pubblica Istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
4: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
3: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore dell'University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
5: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
2: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione là della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. è stata preceduta da un convegno sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Osoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II, a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzalez, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano, saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio, della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15esimo, al 29esimo del primo tempo, grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21esimo ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo, 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

Dunque, la sigla, buona settimana, siamo qua dal 28 di questo mese di settembre. La chiesa ricorda Venceslao e San Lorenzo. Dunque, San Lorenzo Ruiz e compagni martiri di insurrezione popolare di Napoli in questo 28. Allora, chi fugge gli onori, fugge l'invidia. Questo è quello che ci ricorda l'indovino. Una buona settimana come sempre in compagnia di Radiformia. Qualcuno si lamenta che io nella prima parte della trasmissione non parlo, più di una volta mi è stato detto. Comunque è una vita che noi nella prima parte della trasmissione mandiamo il nostro nastro musicale, così come facciamo oggi. Poi le chiacchiere le rimandiamo alla seconda parte della trasmissione dopo l'informazione. Allora, siamo all'appuntamento con lo spazio del lunedì, come sempre, il nostro buon ascolto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la quinta edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo e il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigi Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori. Assessore Luigi Bonelli, cultura e pubblica istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
6: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
7: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore dell'University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
8: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
5: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione là della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica via consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Osoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II, a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzalez, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano, saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
9: Radio Formia informa.
5: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15esimo, al 29esimo del primo tempo, grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21esimo ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

secondo le nostre appuntamenti del programma. Bene, buon pomeriggio come sempre da Radio Formia, una buona settimana e diamo spazio naturalmente alla musica.

0: Peperucci per aprire il nostro appuntamento del programma di oggi. Naturalmente si nutano a te, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Tempo di passare al consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Questo dunque è l'usignolo napoletano, stiamo parlando di Cinzia Caserta, che abbiamo appena riascoltato con Se dentro chi ti ama. Allora, il belloccio, considerato sex symbol di qualche tempo fa, stiamo parlando di Achille Togliani con La strada nel bosco.

Oggi venerdì io con Core Mamma, questo è un altro dei suoi momenti musicali. Allora andiamo a salutare Rossano e Franco con una buona settimana, insieme naturalmente a Gabriele e a Giuseppe Testa. Buona settimana a Giulia, a Ermedi e a Tullio, naturalmente con i Pooh. Tanta voglia di lei.

Naturalmente abbiamo riascoltato i Pooh con un classico della loro produzione, Tanta voglia di lei, ancora i neomelodici per quanto riguarda Raffaello con Chiamami ancora d'amore, mentre il brano che ci fa ascoltare è Cunnata non Maschbartere, la voce maschile è la sua naturalmente. Poi abbiamo anche Marika che gli fa compagnia in questo brano. Intanto riascoltiamo Raffaello, Marika insieme, Cunnata non Maschbartere.

con la voce dell'America che ha riproposto insieme con Nad Non Mash Partala. Allora, i bisonti con Bruno Castiglia per salutare Nicolina. Buona settimana, cara Nicolina. Buona settimana naturalmente da parte di Salvatore, perché no, anche da parte di Gina. Buona settimana, occhi di sole. I bisonti, la voce di Bruno Castiglia.

E bisogna gli occhi di sole, veramente risalutiamo Nicolina, buona settimana da parte mia, da parte di Salvatore, da parte anche di Gina. Intanto andiamo dopo occhi di sole a salutare gli amici che ci seguono da Spigno, un saluto ad Alessandro, un saluto naturalmente a tutti la sua famiglia, salutiamo mamma Carla e papà Pasquale, un buon pomeriggio insieme a Radioformia e insieme a Fuga d'Amore. Il brano ce lo propone Da Vinci, Sal Da Vinci, Fuga d'Amore.

Questa è la fuga d'amore del Da Vinci. Allora, un saluto, lo rimandiamo ai nostri amici che ci seguono da Spigno, naturalmente salutiamo Mamare, Carla e Papa Pasquale insieme ad Alessandro e tutto il resto della famiglia.

Sempre il belloccio Achille Togliani con la sua versione di Mamma che abbiamo appena proposto. Alla Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Il momento musicale lo mandiamo per salutare Lamberto e Lidia con La buona settimana.

0: Un'altra versione di Tu sei l'unica donna per me che abbiamo appena riascoltato attraverso la voce della Sorrenti. Risalutiamo Lamberto, risalutiamo Lidia, buona settimana, andiamo avanti con il nostro appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Pomeriggio, naturalmente con questo Interno 23, uno dei momenti musicali che appartengono un po' alla storia del pomeriggio. Allora, le cover con Bruno Castiglia che torna insieme ai Bisonti per riproporci La Casa del Sole. Un saluto a Gina, un saluto a Salvatore, una buona giornata, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. Allora, Castiglia, questo La Casa del Sole che è di Eric Burdon, gli Animals naturalmente quella versione originale, è stata una proposta anche da parte di un cantante degli anni 60, Guidone credo che si chiami così, che è incisa La Casa del Sole. Ma noi adesso ascoltiamo Bruno Castiglia insieme ai Bisonti, dopo aver risalutato Gina e Salvatore andiamo avanti con La Casa del Sole e i Bisonti.

voce che è scomparsa qualche tempo fa, naturalmente Bruno Castiglia, l'abbiamo appena proposto con Insieme ai Bisogni e con questo suo momento musicale, una cover di un grande successo degli Animals, The House of Rising Sun, La Casa del Sole, che è stata inserita nel contesto degli anni 60, verso la fine degli anni 60. C'è anche una versione di Guidone di questo momento musicale, sempre di quel periodo degli anni 60 verso la fine. Allora, vai in Stella per proporci un classico del firmamento partenopeo, 1917, la data di nascita di questo brano, Lama Bovio, sono loro gli autori di Reginella, che mandiamo per salutare Civita, Giuliano, naturalmente tutto il resto della famiglia, salutiamo Gabriele, salutiamo Tina e Marco, Monica e Andrea, con Reginella e con Marina Stella.

classiche modo mio. Marina Stella con questo Reginella Lama e Bovio, naturalmente il brano del 1917. Un saluto lo rimandiamo ai lati tanti, Civita e Giuliano, naturalmente a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Allora si va avanti con l'omaggio di Peppino Di Capri a Umberto Bindi. Ci sono voluti i New Toss per sdoganare Bindi dopo che era stato messo alla gogna dalla ben pensante da Bacchettona Italia negli anni passati. Il nostro concerto è uno dei classici che proponiamo attraverso la voce del Peppino Di Capri, omaggio al nostro Umberto Bindi. Allora, salutiamo Enza, salutiamo gli amici di Santoianni e Giannola, buon pomeriggio a voi e buona settimana.

Torniamo a salutare Angela e torniamo a salutare Tonino Scipione, naturalmente buon inizio di settimana con i Rogers questa volta e guarda.

Siamo negli anni 70, naturalmente Rogers con Guarda, il brano che abbiamo proposto. Don Bachi per salutare Veglia, naturalmente il nostro appuntamento con questo momento musicale, Frasi d'amore, buona settimana, naturalmente Veglia. Buon pomeriggio per quanto riguarda questo lunedì e buona settimana, Frasi d'amore e poi la pubblicità.

0: Ristorante La Villetta, assieme a riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo dunque al momento del nostro non stop, e allora un buon pomeriggio naturalmente, buona settimana a tutti e a risentirci alla prossima nostra trasmissione.

Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.

aeronautica. Il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa.

L'amore ha il dovere di farti sentire come quando eri bambino, come un posto perfetto dove scomparire sotto il cielo di Berlino. Ho seguito l'istinto perché il mio destino starti vicino. Ora che il tempo scompare via veloce,

era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento, che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo ed il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori. Assessore Luigia Bonelli, cultura e pubblica istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
3: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
4: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
5: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla, un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
2: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione là della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. è stata preceduta da un convegno sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzales, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica. Su iniziativa dell'Università del Golfo, oggi alle 17 presso l'albergo Miramare di Formia, si terrà un incontro con l'autore, una serata di storia, in collaborazione con Caramanica Editore. Dialogheranno Claudio Sicolo e Michele Graziosetto. Claudio Sicolo è autore del libro Storia della radio, della spedizione dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord. Michele Graziosetto è invece autore del libro Umberto Nobile, l'uomo, l'esploratore, lo scienziato. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. In Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 29° primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21° ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38° della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

riscalda che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero. Poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo e il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori. Assessore Luigia Bonelli, cultura e pubblica istruzione, dunque quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
5: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
6: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
7: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
4: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione là della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Liccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica Via Consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Osoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzalez, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano, saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale, lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato George Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica.
8: Radio Formia informa.
4: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15esimo, al 29esimo del primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21esimo ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo, 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
10: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
11: Bravi, e niente sprechi.
12: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
13: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile in viale dello Statuto via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Montilepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montilepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale. Sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento, che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero. Poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo ed il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori.
3: Assessore Luigi Abbonelli, Culture Pubbliche e Istruzione. Dunque, quinta edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
4: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
5: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
6: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza, e anche una cosa particolare legata proprio alla, un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop, che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
2: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione nell'area della bonifica ENI. Il sindaco Cristian Leccese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia Antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica via consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani, a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II, a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzales, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica.
7: Radio Formia informa.
2: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Il Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 15° e 29° del primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21° ha accorciato le distanze per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38° della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

sveglia e sera, si accendono le luci dei lampioni,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito nel weekend un controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Formia e Itri mediante l'impiego di un dispositivo composto da equipaggi automontati del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e delle stazioni competenti sul territorio nell'ambito del contesto operativo diretto a contrastare la criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati di natura predatoria, a prevenire e a contrastare lo smercio e l'uso di stupefacenti facenti, nonché a garantire la sicurezza stradale, sono stati identificati 74 soggetti, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, verificato il rispetto delle prescrizioni imposte a 4 soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi. Sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Infine, un 23enne è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 3 grammi di hashish, che sono stati poi sottoposti a sequestro. È stato convocato per mercoledì alle 14.30 il Consiglio Comunale di Formia. Numerosi punti all'ordine del giorno. I primi 3 sono dedicati praticamente ad un solo argomento che rappresenta uno step fondamentale nell'assetto dei servizi pubblici locali, ossia la nuova gestione dei parcheggi in città. Verrà sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'affidamento in-house providing alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi annessi. Seguirà poi l'esame e l'eventuale via libera del regolamento del controllo analogo sulle società in-house, ossia la Formia Rifiuti Zero, poi la proposta di approvazione dei patti parasociali tra i soci per esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in-house Formia Rifiuti Zero. Il consiglio di mercoledì si occuperà anche di una serie di debiti fuori bilancio, la maggior parte dei quali derivanti dall'esito di procedimenti giudiziari. Gli ultimi punti in discussione nascono da interrogazioni dell'opposizione, ossia la presenza di cinghiali sulle spiagge, in particolare il caso di salmonellosi che si è registrato un mese fa. È prevista anche la discussione delle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Da domani al 1 ottobre si svolgerà a Formia la 5ª edizione dell'University Village, il villaggio dedicato all'orientamento dei ragazzi. Le giornate di domani e di giovedì 1 ottobre saranno dedicate all'istruzione post-diploma e al mondo del lavoro, alla presenza di ben 32 espositori del mondo dell'istruzione universitaria e della formazione superiore, con la presenza delle forze armate e delle forze dell'ordine al completo e il volontariato rappresentato dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile del Ver Sud Pontino. Ogni giorno, dalle 9 alle 14, in Piazza della Vittoria saranno illustrati i percorsi di formazione per orientare i giovani nella scelta del loro futuro universitario, nelle accademie e negli ITS, mentre nel villaggio militare, attraverso specifiche dimostrazioni, saranno divulgate competenze, tecnologie ed abilità che contraddistinguono i vari corpi. Novità di quest'anno è l'esposizione di mezzi navali, droni e sistemi antidrone, mezzi corazzati, simulatori di volo e simulatori navali. L'evento è stato presentato presso la sala sicurezza del Comune di Formia. Ascoltiamo le interviste con l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Luigia Bonelli e con il vicepresidente del comitato organizzatore Danilo Salvatori. Assessore Luigia Bonelli, Cultura e Pubblica Istruzione, dunque 5ª edizione dell'University Village, quest'anno si amplia, ci sono diverse novità, comunque sempre un'esperienza importante per il territorio.
2: Sicuramente è un'esperienza molto importante per la nostra comunità, per il nostro territorio, è un valore aggiunto questo evento, che investire sui ragazzi significa investire sulla nostra comunità. Quest'anno le grandi novità riguardano l'orientamento anche per gli studenti che sono al termine della scuola secondaria di primo grado, perché potranno confrontarsi con le novità degli istituti secondari di secondo grado del territorio. I workshop che affiancheranno le relazioni di professionisti autorevoli e soprattutto il coinvolgimento delle famiglie, perché io credo che orientare non significhi indicare una scelta, ma significa anche fornire informazioni, conoscenze e strumenti affinché i ragazzi possano fare una scelta consapevole nel rispetto delle loro passioni e di quelli che sono i loro sogni di vita.
3: Danilo Salvatore, vicepresidente del comitato organizzatore della University Village. Anche quest'anno la presenza delle forze dell'ordine, delle forze armate in generale.
4: Sì, anche quest'anno abbiamo voluto dare spazio al nostro villaggio delle forze armate e con tante novità, quindi la presenza di, a differenza degli altri anni, anche di mezzi corazzati, mezzi navali, molto importanti simulatori sia di volo che navali, delle varie forze armate, carabinieri, guardie di finanza, e anche una cosa particolare legata proprio alla un po' di attualità, il fatto dei droni che verranno utilizzati anche nelle gabbie per far vedere ai ragazzi la formazione, droni ma anche antidroni, quindi il catturare queste tecnologie militari, insomma, è importante. Oltre ovviamente l'altra cosa importante è proprio il fatto dei workshop che abbiamo voluto inserire anche le forze armate, perché anche loro diano spazio a degli argomenti particolari come le criptovalute, in questi casi cybersicurezza, quindi alcuni argomenti che sono attuali e interessano molto spesso i ragazzi in modo partecipativo, insomma.
1: Il futuro dello stadio comunale e la possibilità di costruire un nuovo impianto sportivo in sostituzione in località Arzano sono stati l'argomento di un incontro tra l'amministrazione comunale di Gaeta e i tre principali sodalizi sportivi che utilizzano lo stadio Riciniello: le società polisportiva Gaeta, la Don Bosco Gaeta e la Vindex Gaeta. Avevano rimarcato queste tre società gli investimenti e il contributo dato alla comunità in questi anni ed espresso preoccupazione per l'allontanamento del calcio dagli altri impianti, tutti concentrati nel quartiere di Serapo. Altri timori erano stati espressi dalla politica, sia in merito a possibili speculazioni sul suolo dell'attuale campo sportivo, sia per la difficoltà delle famiglie a raggiungere la nuova collocazione l'area della bonifica ENI. Il sindaco Cristallicese ha assicurato comunque che la struttura di Arzano sarà dotata di parametri tecnici e standard di comfort all'avanguardia, idonei sia per ospitare le massime categorie calcistiche, sia per offrire una sede moderna e funzionale a scuole calcio e settore giovanile. Il Riciniello sarà a disposizione dei sodalizi gaetani fino a quando la nuova struttura non sarà pronta all'utilizzo e quindi nel frattempo si consentirà alle società di proseguire senza soluzione di continuità nelle loro attività. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha quantificato in 2.195.000 euro l'operazione di delocalizzazione e ha affidato l'incarico per la redazione del PFTE ad un professionista. Un illuminante viaggio lungo l'Appia antica attraverso mappe, immagini e altre testimonianze visive capaci di restituire il vero volto della storica via consolare, un salto nel tempo possibile grazie ad una mostra che è stata inaugurata ieri a Fondi presso Palazzo Caetani e resterà aperta al pubblico fino al 25 ottobre, intitolata Sulle tracce della regina Appia. È stata preceduta da un convegno sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Caetani a due passi dal castello. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia, Comune e Parco Monte Ausoni e Lago di Fondi. Presso la chiesa di San Rocco, in piazza San Giovanni Paolo II a Castelforte, si è svolto con successo l'incontro per la celebrazione dei 270 anni dalla nascita di Mozart. L'incontro è stato curato dalla Scuola Internazionale di Musicosofia Germania e dall'Associazione Italiana. Ospiti Maria Karenina Gonzales, docente della Scuola di Musicosofia, e Maria Grazia Postorino, docente di matematica e socia dell'associazione. Ha presentato Giuseppe Napolitano. Saluti istituzionali del sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo e dell'assessore alla cultura Angela Iannotta. Il modo in cui consideriamo abitualmente la grande musica classica è per lo più superficiale. Lo utilizziamo come divertimento, quando essa è in realtà un appello alla interiorizzazione, alla conoscenza di sé e alla ricerca del senso della vita. Lo ha affermato Georges Balan, musicologo e ideatore del metodo di musicosofia, guida all'ascolto consapevole della musica.
5: Radio Formia informa.
1: Nella quarta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza, il Città di Formia supera nettamente per 3-1 allo stadio Washington Parisio il Real San Basilio e resta da solo al comando della classifica, in seguito alla sconfitta di misura del Salaria per 1-0 sul terreno del Roccasecca. Città di Formia ha riscattato anche la sconfitta infrasettimanale subita in Coppa Italia nella gara dei sedicesimi ad opera della Vissezze, in vantaggio dopo appena 3 minuti grazie ad un gol di De Petris. La compagine formiana ha poi raddoppiato e quindi triplicato al 29esimo primo tempo grazie ad una doppietta del centravanti Gomez, uno dei due gol su calcio di rigore. Nella ripresa al 21esimo ha accorciato le distanze Chivu per la formazione del Real San Basilio. Colpaccio della polisportiva Gaeta sul campo della Romulia. Vittoriosi i biancorossi gaetani per 2-1 grazie ad una doppietta dello scatenato Giordano. Poi al 38esimo della ripresa c'è stato il gol di Barchesi su rigore, che però ha semplicemente ridotto le distanze ma non modificato il risultato finale. Parità 1-1 tra Monte San Giovanni Campano e Roma City. Altro risultato di parità 0-0 tra Arce e Alatri. Netta l'affermazione del Pomezia sul terreno del Cassino Calcio. 4-0 il risultato finale. Una sconfitta in attesa, almeno nelle proporzioni, per la formazione cassinate, che alla vigilia era una delle contendenti al successo finale. Parità a reti bianche fra Terracina, ancora alla ricerca della prima vittoria, e lo Sterparo. 0-0. Netta e convincente l'affermazione del Ferentino su Aluva Frascati per 3-1 e sconfitta di misura in extremis della Vissezze 2-1 sul campo della Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
7: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

mi bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi, smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi, come se fosse

0: origami.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Can You Forgive i Pet Shop Boys?

Erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive al numero 10 della nostra classifica, che vede invece al numero 9 A Bigger Day di Talesa.

perdono ben 4 posizioni, dalla numero 5 alla numero 9 il brano dei Talenza, A Bigger Day. Invece alla numero 8 c'è Can We Get In Hour, The Prince of Rap.

Of Rap con il brano Can We Get In Auga alla posizione numero 8. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7 All That She Want di Ace of Base.

Police con la loro All That She Want perdono 4 posizioni, dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 7 odierna. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Pray, Madonna.

era numero 10 la scorsa settimana e guadagna così 4 posizioni, passando nella casella numero 6 il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 e la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Rotta per casa di Dio, gli 883.

guadagnano 3 posizioni dalla numero 8 alla numero 5, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Passiamo ora ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Life via The Way.

0: erano gli Hathaway con la loro Life alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. What's up e Fornum Blonde.

California Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

rimane stabile alla posizione numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina. What is love? What is love? Li Hathaway. Le abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive i Pet Shop Boys. Nona, A Brigadier Italesa. Ottava, Can We Get In Aug, The Prince of Rap. Settima, All That She Want, The Ace of Base. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Quarta, Life, The Hathaway. Terza, What's Up, i Four Non Blonde. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, The Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.